0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Radio 7, My Station, w regionie numer 1. Number 1.